mezzo a tutti si battiamo. A chi name marito, a tutti si battiamo, se che ne vedo, utilieremo.